Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 12, seconda parte, versetto 10. Quando dividiano che c'era sei soldi nella scatola, il segretario di un re culava con il sovrano sacrificatore e insaccavano e contavano i soldi che erano nella casa del Signore. Mettiano i soldi pisati tra le mani di quelli che erano incaricati di va, eseguisce il lavoro nella casa del Signore. E s'adoprava sei soldi per i bancalari e per gli operai che lavoravano a casa del Signore, per i muratori e i scalpellini, per le gompre di legno e le pietre zuccate necessarie alle riparazioni della casa del Signore e per tutte le spese che riguardavano le riparazioni della casa. Ma quei soldi che l'uomo portava nella casa dell'Eterno non si vede per la casa dell'Eterno né conche d'argento, né gulteli, né cuppe, né trombette, né nessun stuviglio d'oro d'argento. Si dava a quelli che facevano l'opera affinché li impiegassero a riparare a casa dell'Eterno. Non era domandato conto all'uomo tra le mani di quali soldi erano rimessi perché li dassero a quelli che facevano il lavoro, che agivano con rettitudine. I soldi dei sacrifici di colpevolezza e dei sacrifici di espiazione non erano mica portati nella casa dell'Eterno, erano per i sacrificatori. Tanto Azael, re di Siria, culò e battagliò contro Gat e si impatronì. Azael aveva l'intenzione di culà contro Gerusalemme. Gioas, re di Giuda, pigliò tutte le cose consacrate, ciò che era stato consacrato da Giusavatto, da Joram e da Agazia, Isobapi, re di Giuda, ciò che l'aveva consacrato lui stesso, e tutto l'oro che era in le tesore di Agasa di l'Eterno e di Agasa di Ure, e mandò tutta Azael, re di Siria, che un culò contro Gerusalemme. Un resto dell'azione di Joas e tutto ciò che l'ha fatto, questa un è scritto in un libro di cronache di re di Giuda. I suoi servitori si rivoltarono e formarono un complotto. Colpino Gioas nella casa di Milo, che si trova nella vallata di Silla. Giosagar, figlio di Schimeat, e Giosabad, figlio di Scomer, i suoi servitori, un colpino e morse. Fu interrato con Isobab nella città di Davidio, e Amazia, il suo violo, regnò a suo posto.

0: de l'Europe, inaugurée en 2008. Et puis direction le port pour y bénir une plaque dédiée au pape François et saluer les personnes exilées. C'était la pire attaque de drones et de missiles russes sur Kiev depuis le début de la guerre. 27 morts et 91 blessés dans la capitale ukrainienne. Kiev qui promet de rendre coup pour coup à Moscou alors que la Russie a annoncé son intention de poursuivre ses attaques. Les jours passent et des corps sont encore découverts au Venezuela. Le bilan du double séisme, plus d'une semaine après, est encore revu à la hausse. La présidente par intérim, Dolcy Rodriguez, évoque cette nuit 2595 morts. Les recherches pour trouver des survivants se poursuivent. Et les Nations Unies estiment de leur côté à 50 000 le nombre de disparus. Et pour la météo, c'est une belle journée sous le soleil qui s'annonce partout en France. Le ciel sera légèrement voilé par endroits en matinée, mais les nuages vont très rapidement se dissiper. Pour les températures, comptez entre 25 et 33 degrés aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Clara Bévilacqua. Et vous parliez du Venezuela, on va continuer d'évoquer les deux terribles tremblements de terre qui ont eu lieu dans le pays. Quel rôle pour l'église locale? Benoît de Blanpré, directeur de l'AED en France, revient sur cette terrible actualité dans 10 minutes après l'invité de votre rédaction.
2: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
3: A Günta Stadion, l'ultima opera di Cecelan Franchi, con 130 poesie, escerà da qui a poco, pubblicata da a casa d'edizione Le Parti des Oiseaux. Una maniera per l'autore, in un travaglio spiccato in parecchie parti di poi, da modusoi, un sguardo lente i tempi scuri che no gampem, Cecelan Franchi, che è oggi un nostro invitato per parlarne.
4: RCF Courtica. L'invité du jour. Philippe Perrot.
3: Cecelan Franchi, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie, chiamata A Quinta Stagione. Perché A Quinta Stagione?
5: Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene a mischiarsi ai quattro altri e che disturba il mondo, certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera d'ammintare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti.
3: A tematica so si disturbi, ma è spiccato un po' il vostro lavoro?
5: Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera eccetera. Ci sono creazioni libere di radio, poesie indipendenti l'uni dell'altri, e poi c'è quattro libretti tematici che raccontano storie di gente, di persone. E in due aggiustamenti vengono si disturbi, in due ci sono avvenimenti che ci ambottano la vita di Raienti, ce n'è una che tratta di Iuannari, una che tratta di Appassioni, una che tratta di l'Odissea e una che tratta di un Ragnarok di miti germanici e scandinavi.
3: Allora perché questa mitologia scandinava?
5: Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi, morini i dia, mica solamente gli anti. Sono dia che sono mortali, che morini tutti o quasi tutti, a un momento dato in due tutti i potenzi si affondano, qui sul senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di questa divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovo, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine.
3: Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi?
5: È una tematica, una tematica che tocca un Mediterraneo, dunque abbiamo qualcosa in comune. Massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche giunto un Bonifacio. E poi, qui di noi è una tematica di disturbo, è la vita disturbata di una persona che sta a chi fa, a rientra in casa soia. C'è su questa dinamica qui, vi dice radio.
3: E poi c'è la passione di noi, che non conosciamo, forse che avete lavorato con Gori di Sarte a Nanta tematica qui.
5: Ieri allora è diata un catinaccio, posto che con Gori di Sarte, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io mi so sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto di io, perché innanzitutto è una storia di un uomo che soffre per via di un impegno che dà auto.
3: C'è una dimensione spirituale in sei quattro libretti, contunque?
5: Ma cercando sempre a firmare andando all'uomo più che andando a altri affari, andando ai divulezzi più che andando ai vorti, l'uso di vichi a passioni come da Giudice Incipita è buttata di più a Gesù che a Cristo. Ecco.
3: E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passe vene, d'eri e d'oggi e d'umane.
5: Ci sono poesie diverse che non sono mica liati da una tematica, creazioni che sono venuti così a gallo secondo le circostanze, i momenti, le situazioni. L'evenimento che mani tocco di maniera più o meno sensibili o cose, impressioni che sono venute così, che si cerca di trasmettere con questa forma poetica, poco che una razza di mischio.
3: Sul libro, da esce con le partie des oiseaux, travagliate da poi un pezzo insieme?
5: È un pezzo che ho trovato con Simon de Muro Antona, che si occupa di partie des oiseaux. E poi quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazioni, ci sono due anziani elevi che sono avali in arti plastiche in Sartè, che hanno contribuito con un po' di disegna, e c'è un mio amico Philippe Poitevin che ha messo un po' di belle fotografie al servizio di un libro di noi.
3: E dopo, allora, te ha pubblicato Stracci di Memoria qui a Le Parti des Oiseaux, una datazione in corso di Corto Maltese di No. E perché ti ha aspettato sul tempo qui? Perché l'ultima raccolta di poesie ci ha regolato più di 20 anni. Perché ti ha aspettato tutto sul tempo?
5: Beh, perché infatti ce n'erano i pochi che erano sparti, che certi sono stati cantati, l'altronde, e poi c'è forza sul tempo di trovare una coerenza, un racconto, e poi di proporre quantunque qualcosa di abbastanza simple. E poi ci sono poesie che sono venute così a aujourd'hui là, e poi forza che qua tematica della quinta stagione di questi grandi disturbi o di Agorsica ci dice parecchi affari, che faccio che un momento, allora può essere anche per disgrazia, è un momento che chiama un po' di espressioni.
3: Chi è il vostro parere per compiere l'anta a poesia a Gorsa oggi?
5: Beh, è sempre appena lo stesso, non c'è sempre l'area stretta tra poesia e canto, penso che lui sia difficile a spiccare, anche se all'origine uno scritto, una mica obbligatoriamente di vocazione a essere cantato, e questa lea qui c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che un registro poesia è forse di più letto in Corsica che in altrondo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece di no, dramazia o canto è qualcosa che è sempre approdato.
3: Quando esce Ria sul libro?
5: Allora, stamattina, tra l'1 e agosto penso, poco presso, tempo di messa in stampa di ultime riletture, di correzioni, ma tutto è fatto di già, stamattina dovrei essere disponibile.
3: E qualche scritto saranno già domandato, tra virgolette, da gruppi o contadori, no?
5: Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo fa, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché infatti una bella parte di questi non l'ha mai visti. Dunque, non avendo li visti, domando ne posso tuena, ma può essere che quando dicerà un libro qualche sia ne vorrà fare qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda.
3: E frattempo travagliate a una seguita o a un altro romanzo o un'altra raccolta di poesie, forse?
5: Ci sono un po' di altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Paravali, è andata io sto andando al punto dell'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello budi e qualcosa potrebbe esce di nuovo, spero.
3: A ringraziarvi.
5: Sono io che vi ringrazio.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, a Bonifacio 89.2 e a Porto Vecchio 97.8.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Izant. Iwost Izant in lingua gorza.
1: Siamo 3 di luglio e oggi è San Tommaso. La storia di Tommaso la conoscete tutti, eh? Quello che ha messo la mano in dei bianchi di Ogrist per sapere se era morto o no. Voglio contare che ci dà la parola a Zante di Vangelo perché accanto a me è qualcosa di veramente importante. Beata te, chi dopo aver visto si è messa a credere, ma anche più beato quello che senza vedere ha sempre creduto. Ma la vita di Tommaso dopo questo evento in dei Vangelo, poca gente la conosce. Cioè sapere che è lui che ha lasciato il suo paese di Palestina per l'evangelizzazione dell'Oriente. E si può dire, cercando tutti gli apostoli che hanno fatto il suo giro verso l'Europa, verso l'Africa e tutto, che è lui che è andato più lontano. Di vero, potete vedere queste tracce verso la Cina e l'India. Ha scontrato dunque un sacco di tribù dappertutto. Si è messo bene in cui un re indiano ha fatto creare un palazzo tamanto e, come tutti i martiri di cristianità, si è fatto tombo dopo un tradimento. Voi che abbia dieta e burro, cambiate un po', non andate mica in Thailandia per questa orta, ma piuttosto in India, in la città di Chennai, che non si chiama a Madras, come i linzoli, potete vedere a tomba in due statue sepolte a San Tommaso.
0: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: A Guinta Stadio, nell'ultima opera di Cecelan Franchi, con 130 poesie, escerà da qui a poco, pubblicata da A Casa d'Edizione, Le Parti des Oiseaux. Una maniera per l'autore, in un travaglio spiccato in parecchie parti di Pona Modusoi, un sguardo lente i tempi scuri che no gampem, Cecelan Franchi, che è oggi un nostro invitato per parlarne.
2: RCF Courtica. L'invité du jour. Philippe Perrot.
1: Cecelan Franchi, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie, chiamata A Quinta Stagione. Perché A Quinta Stagione?
3: Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene a mischiarsi ai quattro altri e che disturba il mondo certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera d'ammintare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti.
1: A tematica so si disturbi, ma ti è spiccato un po' il vostro lavoro?
3: Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera, eccetera. Ci sono creazioni libere di Ciarraggio, poesie indipendenti l'uni dell'altri, e poi c'è quattro libretti tematici che raccontano storie di gente, di persone, e in due aggiustamenti vengono si disturbi, in due ci sono avvenimenti che ci ambottano la vita di Raienti, ce n'è una che tratta di Iuannari, una che tratta di Passioni, una che tratta di L'Odissea e una che tratta di un Ragnarok di miti germanici scandinavi.
1: Allora perché sa mitologia scandinava?
3: Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi, morini i dia, mica solamente la gente. So dia che sono mortali, che morini tutti o quasi tutti, a un momento dato in due tutti i potenzi si affondano, in questo senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di si divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovo, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine.
1: Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi?
3: È una tematica, una tematica che tocca un maritagno, dunque abbiamo qualcosa in comune, massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche giunto un Bonifacio, e poi qui di noi è una tematica di disturbo, la vita disturbata di una persona che sta a chi fa, a rientra in casa soia, qua c'è su questa dinamica che vi dice a radio.
1: E poi c'è la passione di noi, bon, che non conosciamo, per posto che avete traiato con Gori di Sartè, andando a questa tematica qui.
3: Ieri allora è diata a Catinaccio, posto che con Gori di Sartè, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io mi sono sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto di io, perché innanzitutto è una storia di un uomo che soffre per via di un impegno che dà auto.
1: C'è una dimensione spirituale in sei quattro libretti, quantunque?
3: Ieri, ma cercando sempre a firmare andando all'uomo più che andando ad altri affari, andando ai divulezzi più che andando ai vorti, l'uso di vichi a passioni come da Giudice Cipita, è buttata di più a Gesù che a Cristo.
1: E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passi bene, d'eri e d'oggi e d'umane.
3: Ci sono poesie diverse che non sono mica liati da una tematica, creazioni che sono venute così a gallo, secondo le circostanze, momenti, situazioni, gli avvenimenti che mani tocco di maniera più o meno sensibili, o cose, impressioni che sono venute così, che si cerca di trasmettere con questa forma poetica, proprio con una razza di mischio.
1: Sul libro, da esce con Le Parti des Oiseaux, travagliate da poi un pezzo insieme?
3: È un pezzo che ho trovato con Simon de Moro Antona, che si occupa di Parti des Oiseaux, e Dopo quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazione, ci sono due anziani elevi che sono a vari in arti plastiche, in Sartè, che hanno contribuito con un po' di disegno, e c'è un mio amico Filippo Quatevin che ha messo un po' di belle fotografie al servizio di un libro di noi.
1: E dopo, allora, te di ha pubblicato Stracci di Memoria qui a Le Partito des Oiseaux, una datazione in corso di Corto Maltese di No. E perché ti aspettato sul tempo qui? Perché l'ultima raccolta di poesie ci cioè, ha regolato più di 20 anni. Perché ti aspettato tutto sul tempo?
3: Beh, perché infatti ce n'erano i pochi che erano sparti, che certi sono stati cantati, l'altro, e poi c'è forza un suo tempo. Di trovare una coerenza un racconto e poi di proporre quantunque qualcosa d'abbastanza simple. E poi ci sono poesie che sono venute così a fior di l'anno e poi forza che qua tematica di la quinta stagione di questi grandi disturbi o di Agorsica ci dici parecchi affari che faccio che un momento allora può essere anche per disgrazia è un momento che chiama un'ipochi di espressioni.
1: Chi è vostro parere per compiere l'anta a poesia a Gorsa oggi?
3: Beh, è sempre appena lo stesso, non c'è sempre l'area stretta tra poesia e canto, penso che lui sono difficili a spiccare, così all'origine un scritto, una mica obbligatoriamente di vocazione a essere cantato, e questa lea qui c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che io registro poesia, e forse di più letto in Corsica che in altro mondo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece di vedere drammatia o canto è qualcosa che è sempre approdato.
1: Quando esceria sul libro?
3: Allora, questa stattina, tra l'1 e agosto penso, poco presto, il tempo di messa in stampa di ultimi rilitturi di correzioni, ma tutto è fatto di già, questa stattina dovrei essere disponibile.
1: E qualche scritto saranno già domandato, tra virgolette, da gruppi o contadori, no?
3: Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo fa, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché di fatti una bella parte di questi non l'ha mai visti. Dunque, non avendo li visti, domando ne posso tuena, ma può essere che quando diciamo un libro qualche sia ne vorrà fare qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda.
1: E frattempo lavorate a una seguita o a un altro un romanzo o un'altra raccolta di poesie forse?
3: Ci sono i pochi altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Parawali, è andata giusto a un altro punto dell'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello budi e qualcosa potrebbe essere di tuo, spero.
1: La ringraziavi.
3: Sono io che vi ringrazio.
0: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: A Günter Stadion, l'ultima opera di Cecelan Franck, con 130 poesie, escerà da qui a poco, pubblicata da A Casa d'Edizione, Le Parti des Oiseaux. Una maniera per l'autore, in un travaglio spiccato in parecchie parti di poi, a modo suo, un sguardo lente i tempi scuri che no gampem, Cecelan Franck, che è oggi un nostro invitato per parlarne.
2: RCF Courtica. L'invité du jour. Philippe Perrault.
1: Cecelan Franck, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie, chiamata A Günter Stadion. Perché A Günter Stadion?
3: Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene a mischiarsi ai quattro altri e chi disturba il mondo, certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera d'ammintare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti.
1: A tematica so si disturbi, ma ti è spiccato un po' il vostro lavoro?
3: Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera eccetera. Ci sono creazioni libere di Ciaraggio, poesie indipendenti l'uni dell'altri, e poi c'è quattro libretti tematici che raccontano storie di gente, di persone. E in due aggiustamenti vengono si disturbi, in due ci sono avvenimenti che ci ambottano la vita di Raienti, ce n'è una che tratta di Ayuannara, di Ayuannari, una che tratta di Appassioni, una che tratta di L'Odissea e una che tratta di Ragnarok, di miti germanici scandinavi.
1: Allora perché sa mitologia scandinava?
3: Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi, morini i dia, mica solamente gli enti. Sono dia che sono mortali, che morini tutti o quasi tutti, a un momento dato in due tutti i potenzi si affondano, in questo senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di queste divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovo, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine.
1: Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi?
3: È una tematica, una tematica che tocca l'umanità ragno, dunque abbiamo qualcosa in comune. Massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche giunto un Bonifacio. E poi, qui di noi è una tematica di disturbo, è la vita disturbata di una persona che sta a chi fa, a rientra in casa sua. Qua c'è su questa dinamica qui, vi dice ragno.
1: E poi c'è la passione di noi, che non conosciamo, per posto che avete travagliato con Gori di Sartè andando a questa tematica qui.
3: Ieri allora è diata un catinaccio, posto che con Gori di Sartè, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io mi sono sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto di io, perché innanzitutto è una storia un uomo che soffre per via di un impegno che dà auto.
1: C'è una dimensione spirituale in questi quattro libretti, quantunque?
3: Ieri cercando sempre a firmare all'uomo più che andando a altri affari, andando ai divulezzi più che andando ai vorti, l'uso di vichi a passioni come l'aiuto incipita è buttata di più a Gesù che a Cristo.
1: E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passi bene, d'eri e d'oggi e domani.
3: Ci sono poesie diverse che non sono mica liati da una tematica, creazioni che sono venute così a gallo, secondo le circostanze, i momenti, situazioni, le avvenimenti che mani tocco di maniera più o meno sensibili, o cose, impressioni che sono venute così, che si cerca di trasmettere con questa forma poetica, proprio con una razza di mischio.
1: Sul libro, da esce con Le Parti des Oiseaux, travagliate da poi un pezzo insieme?
3: È un pezzo che ho trovato con Simon de Moreau Antona, che si occupa di Parti des Oiseaux, e Ecco, quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazioni, ci sono due anziani elevi che sono avari in arti plastiche, in Sartè, che hanno contribuito con un po' di disegna, e c'è un mio amico Filippo Quattevin che ha messo un po' di belle fotografie al servizio di un libro di noi.
1: E dopo, allora, ti ha pubblicato Stracci di Memoria qui a Le Parti des Oiseaux, una datazione in corso di Corto Maltese di No. E perché ti ha aspettato sul tempo qui? Perché l'ultima raccolta di poesie ci ha regolato più di 20 anni. Perché ti ha aspettato tutto sul tempo?
3: Beh, perché infatti ce n'erano un po' che erano sparti, che certi sono stati cantati, d'altronde, e poi c'è forza sul tempo. Di trovare una coerenza, un racconto e poi di proporre quantunque qualcosa d'abbastanza simple. E poi ci sono poesie che sono venute così a aujourd'hui là, e poi forse anche qua tematica della quinta stagione di questi grandi disturbi o di Agorsica ci dice parecchi affari che faccio che un momento, allora può essere anche per disgrazia, è un momento che chiama un'ipochi di espressioni.
1: Chi è il vostro parere per compiere la poesia a Gorsa oggi?
3: Beh, è sempre appena lo stesso, non c'è sempre l'isalea stretta tra poesia e canto, penso che lui sia difficile a spiccare, così all'origine uno scritto, una mica obbligatoriamente di vocazione a essere cantato, e questa lea qui c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che un registro poesia è forse di più letto in Corsica che in altrondo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece di vedere drammatia o canto è qualcosa che è sempre approdato.
1: Quando è scerria sul libro?
3: Allora, stamattina, tra l'1 e agosto penso, poco presso, tempo di messa in stampa di ultimi rilitture di correzioni, ma tutto è fatto di già, stamattina dovrebbe essere disponibile.
1: E qualche scritto saranno già domandato, tra virgolette, da gruppi o contadori, no?
3: Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo fa, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché di fatti una bella parte di questi non l'ha mai visti. Dunque, non avendo li visti, domando ne posso tuena, ma può essere che quando diciamo un libro, qualche sia ne vorrà fare qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda.
1: E frattempo travagliate a una seguita o a un altro romanzo o un'altra raccolta di poesie, forse?
3: Ci sono un po' di altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Paravali, è andata giusto a un punto di l'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello budi e qualcosa potrebbe esce di nuovo, spero.
1: A ringraziarvi.
3: Sono io che vi ringrazio.

scarso l'ardore di resistere, pigliando a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Con tuolti appena a monto a Valdonza, da facchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

0: parola santa di Vangelo, perché accanto a me c'è qualcosa di veramente importante. Beata te, chi dopo aver visto si è messa a credere, ma anche più beato quello che senza vedere ha sempre creduto. Ma la vita di Tommaso dopo questo evento in De Vangelo, poca gente la conosce. Cioè sapeva che di lui che ha lasciato il suo paese di Palestina per l'evangelizzazione dell'Oriente. E si può dire, cercando tutti gli apostoli che hanno fatto il suo giro verso l'Europa, verso l'Africa e tutto, che di lui che è andato più lontano. Di vero, potete vedere su tracce verso la China e l'India. Ha scontro dunque un sacco di tribù dappertutto. Si è messo bene con un re indiano, ha fatto creare un palazzo tamanto e, come tutti i martiri della cristianità, si è fatto tombo dopo un tradimento. Voi che abbiate burro, cambiate un po', non andate mica in Thailand per questa orta, ma piuttosto in India, in da città di Chennai, che non si chiama a Madras, come i linzoli, potete vedere a tomba in due statue sepolte a San Tommaso.
1: Risanti, i vostri risanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 12, seconda parte, versetto 10. Quando dividiano che c'era sei soldi in scatola, il segretario di un re culava con il sovrano sacrificatore e insaccavano e contavano i soldi che erano nella casa del Signore. Mettiano i soldi pisati tra le mani di quelli che erano incaricati di va, eseguisce il lavoro nella casa del Signore. E s'adoprava sei soldi per i bancalari e per gli operai che lavoravano alla casa del Signore. Per i muratori e i scalpellini, per le gompre di legno e le pietre zuccate necessarie alle riparazioni della casa del Signore e per tutte le spese che riguardavano le riparazioni della casa. Ma quei soldi che l'uomo portava nella casa dell'Eterno non si vede per la casa dell'Eterno né conche d'argento, né gulteli, né cuppe, né trombette, né nessun stuviglio d'oro d'argento. Si dava a quelli che facevano l'opera affinché li impiegassero a riparare a casa dell'Eterno. Non era domandato conto all'uomo tra le mani di quali soldi erano rimessi perché li dassero a quelli che facevano il lavoro, che agivano con rettitudine. I soldi dei sacrifici di colpevolezza e dei sacrifici di espiazione non erano mica portati alla casa dell'Eterno, erano per i sacrificatori. Tanto Azael, re di Siria, culò e battagliò contro Gat e si impatronì. Azael aveva l'intenzione di culare contro Gerusalemme. Gioas, re di Giuda, pigliò tutte le cose consacrate, ciò che era stato consacrato da Giusavatto, da Joram e da Agazia. Isobapi, re di Giuda, ciò che l'aveva consacrato è lo stesso e tutto l'oro che era in le tesore di a casa dell'Eterno e di a casa di un re e mandò tutto a Azael, re di Siria, che un culò contro Gerusalemme. Un resto dell'azione di Joas e tutto ciò che l'ha fatto, questa un è scritto in un libro di cronica di re di Giuda. I suoi servitori si rivoltarono e formarono un complotto, colpina Joas in la casa di Milo che si trova in la vallata di Silla. Giosagar, figlio di Schimeat, e Giosabad, figlio di Scomer, i suoi servitori, ugulpino e morse. Fu interrato qui Zobab nella città di Davidio, e Amazia, usò violo, rignò a suo posto.

a tanti murali. Un tratto si scatenò e una grumbula sbucò da scugnura umana.